Ya tesin alt anki harcına da so gizgi kuryan şişi jara KTB i 9.7 FM donna nit wajan al kio i ya di sports news i aji ilch anasht a i aji na da is kiet aro i alza tahanne dan lingi ya di Dallas i aria tahanne i aji di Dallas Mavericks do i ya di Clay Thompson wad it ningi i shi ya di agree da i la u ya baka i ya di contract buyout di lingi e aji yadin net e aji na kena khaygo yadi to Terence gi aji ya she wrecked alia we be the shocking trade gi aji yadi Luca Doncic gi aji Walter Thompson gi she di intends e aji yadi sign it or this gi e be yadi Miami Heat gi she aji e she di sta I aji ya di clear I lago di waivers I abak echo I aji ya di person di ya ini gishi bil di ashla di na asli di all-star gishi di ya na aji ar di person di yaltki gobich in di Associated Press I abaka di condition of unanimously I ashi da ina shanta bin nago I aji Thompson gishi I aji ande I aji ya di I ya revealed I leta I aji telegi iadi publicly aro idi assuming she be iadi da ia claim aro nilta di be I aji nan la di club gi aro Thompson I aji iadi da ce I aji able iadi signed or let gi bel I aji iadi heat I aji early I aji iadi da mo yata she I aji aro di baya gi she announced alia Ia di bets on the kid there. The Mavericks, Ia di de sicko. I aji playoffs, Ia be alta. I aji Ia di Thompson be season. I she I aji ya. She Ia di das kabi kid there. I aji Doncic. I she di let I la di Dallas di between I aji NBA finals. Ia di na kidemido ana din di be hanta. Aro Ia di Thompson. Kishi Ia di join I la. The Dallas AB Ajdi signed or the trade a built the Golden State which he Ajdi give the Ladi Mavericks the Lago Ajdi leagues the EA the all time great EA the 3-point shooters then Lingi Ajdi EA the compliment E Ajdi Dantage though the non the high scoring guards then Lingi B Ajdi the Kyrie Irons Gishi Ajdi Irvin, Mukunda ea di Huataco di Hopes and Lingo, Bin ye Ajdi ea di threesome, ea di implode at Zabakedi Ajdi Mavericks, Aji ea da sneak or di Dantage, ea bitch in the Los Angeles Lakers, ea Ajman ye, be off the injury, ea di Anthony Davis, ea be gishi di deal, ea Aj Abatede, ea di trade deadline, ye, ea be ye di Nakedemilo anatin shla. Bihayata, Ado Yadi Irvin, Ishidi Tor E Lab ACL, Ea Biyedi Don Hinchnajago, E Aji Yadi Bakotiki Ea, and this is Bikede, Ado Ishi Antedo, E Aji Yana Neta Eta, Davis Gishi Aji Ea, D Trape Ilia, Dibichin E Aji Washington Wizards, Ege Aji, D Ea Abatede, Ea Di Atsabiyaj, I aji trade deadlines than Linke I last season. Ge ya aji maro I di Doncic I di trade ishi di I net I aji tego I aji derailing I di franchise I di abakagone di Dallas I overcome the la di steep odds I aji hotno nilke I di draft lottery I di quigo shi antizit I abakede I abilti asagone Ia the overall pick I gi Ajdi Mavericks I select I la di Duke Star Freshman Cooper Flag ki Ajdi end up at za Ia di Hwani Snati Rookie of the Year Aro Ia she di give I la di franchise di Aniko Ia di Hope Dan Lingo Aro beat Ago I Ajdi Flag I ka ilgo di lead Aro Nilti Bich Indi Thompson Ia she di bits Ado I Ajdi Ia I got the bench, I be a lako din da nanki, bin yeshi di ilsa as li eta, I aj di ba rookie year, I a belti Golden State, aro I a di baya dan lingo I aj Thompson,
kishin ya di ke de e ya bi ya di major retooling ge a jam ya di Dallas roster ara bit of a departure kishin di leave de ya di e ya di shla go e a jan dan nen ge e bit a shi ya di a al na ki ti ben cargo e shi di na ke na khaya ta e ya bi ga kishin di an ni go di a ta che di office e ya bi ya di president a basketball operations yadi ma sa yudri aro yadi general manager Mike Summers ge aro di aniko di coach ebi yadi Dusty May hishi di replace e la di Jason Kidd aro yadi Thompson e yahoni snati tinko e yadi NBA titles e abi gaki e aro di Stephen Curry do di Drummond Green e abesti Warriors aro yadi tkati nos tkabe nakhai she did spent e la e aji il tati trat at dako di season e a belti Golden State e aji at endi bekago she e a di yisi di na kigo di at endi di season e a she di belti bekoto Achilles e aji di tki il lagi maro di ishla di nas tli di all-star average e a di 12.9 points aro di e a shoot il ingo di tkati no nas tli il chibe she di bits are the trago di point range e b y she ya di iana kigo na kai ya belti mavericks are di career gi aji mark e ya di nast it's at the most 30 points ya di per game gi aji aro ya di this di na la the cheap e di shooting e ya bits are di e belato ya di art gi nin gi aro thompson gi she di pass Ila Damian Lillard, Eben Yeti Dinkone, she e Ajbeck career, already track the points, get the list, Ebe, Ea Yasin't Aesbe's let down, Waroy B, she Ajbeck, hold on, Dina Kit Amelia's job, Sepitino, Nast Eto, Nast A, she Aja, Ea track the deep pointers, and Lenegade, the trailing Curry, E Ajdo, James Harden, Daw, Ray Allen. Again, Aja Dot Thompson, she see EID playoffs, it a Nike is lean DB, let's add the EID season. We have been a nego, even ye Aji Warriors, Aro Bish EID match E la EID numbers, EIDB did a Nike go seasons, EIDB Dallas, Aro Clay, Gishin Lago, EIDB, EIDB great players, and Lingo do EIDB competitors, Gishi Aji DB generation be ye Aron here. E ya di grateful ben ya di at ende she aj di brought e la bich e ya di Mavericks organization ar di udra e she in nigo e ajin he e ya di hollo e di tremendous di respect e aj ben ya e ya di clay e ado e at ende e aj be she ya di accomplish e la ke e ya di bakagon e aj be career ke ya aj Aro yanada hane nadan tlenki yati Minneapolis. I ari yanada hane. I aji Minnesota Timberwolves do. I ati Lynx. I aji ba co-owner in Lynki. Di Mark Lowry. She di agreed I la di ni di yoshniki. I aji I ati control it inigi. Ba stock I bi yi di franchise. I aji limited do Lynki partner. Mark Stan. I aji I ati 4.5 billion. I aji value. Ishidit e ya di barely e ya nakai bekede. Ishin be ya di purchase. Gi e aji ya di finalize aliago. Ishibik echo e aji person e a bit. Dis bazin gi. We aji di deal aliagi. Adi person gi e a yatkigo. Shinta inishata di bichi di Associated Press. E ya bakadi condition of unanimously. Dis nigo shibininago di deal gi e aji ya di. E aji e details dan linko e aji agreement ki aro di na kigunet na his niki e shi e a bi e di NBA di bi zilgi e aji do e aji e a di public lies aliata aro di Los Angeles Lakers e gishi e a di e a flipped alia bi di Mark Walters e abish di Bob Linger do di Josh Kessner e aji e a di e a 12.5 billion e ajdi validation e bi e ajdi deal di strike alia ke e ya di last week e ge ajre aro e ya
Ori, she Ajdi New York, E Ajdi E commemorates Enterpriser, E Ajda partner Alex Rodriguez, E Adi former major league baseball star, E Adi brought E La, E Adi NBA Do, E WNBA clubs, E Abatado, Minnesota, E Aj businessman, and Linke E Adi Lynn Taylor, E Ajia completed E La, E Ajdo contingent, Gishi Adi process. E adi ke datla nana shiti di na khai e aja inta e adi 1.5 billion shi aja ba lingo e aja na hiniko e aji shiti ka de la di lig be approval ke bi di june bi zatlata na kitemil anatin shla bi khata e aja wa e adi lori ke shi e a retain e la di limited share arati e adi essentially Swap roles, ia belti stead. He aja ya di founder and lingo, I aja Dragoneer Investment Group, I aja California dot base aliago di firm. Ia di focused on lingo baka, I aja technology companies, auto ya di Rodriguez, gay aja, ia di remain, gay aja di co owner, auto ia di Nasco, I aja di laco, di publicly, ia di visible owner. And lingo e aji pro basketball the franchise the gay aja warri lori gishi ajba decision e aji net on nike aji majority e stock e the stems e batando e aji ba focus e ba ka e aji bichian e the delivery startup e the wonder e aji big echo e bich e aji ti na kigun the person linking shi di belli aji ye nike Ia di situation, e yeltki go, ia bakat di condition avi namesli di bichin ia aja AP, bini nago shi ia details ki, ia aja di do, ia aja aliyata di publicly, aro ia di lori, yishi ia aja di started ila di process, ki ia aja shi di take wonder, ia aja di public, ki ia aja lori, yishi di Rodriguez do di stand issued, She de la di joint statement, e aja ian da inashata, express de la, e aja di commitment, di bichin di current leaderships, e abi ye e aja organization, ye e aja bolitkango di chief executive officer, Matt Chadwell, Water Timberwolves, e abi president, linigishi aja di basketball operation, Tim Conley, e aja Timberwolves, e aja head coach, linigi Chris Finch, ado e adi links, E Ajba President Gay Ajdi Basketball Operation Do Head Coach Ia Cheryl Reeve E Aja Warren He E Aj Iadi Indel Nishko Di Skija She Iadi Binyadi Kushinakai Iadi Belti Shared on Lingo Di Goals E Gay Ajdatado Inko Di Timberwolves Do Di Links E Bigunet Di Ad Eko The Organization E Abigeti Draw Kitil Nietzsche I have a do di nacho I ajbits ando di netto ya di nche priority gishi I ajdo I atlacha do leil I adi championship out of the owners in linge anigo shi di nche anigo bilkat it ani di pindin league approval gishi I ajdi equivalent I ajdi partnership nche I adi data di indil gijito bitzilko adelia di nche commitment Di bichin I aja nhe team do di nhe cultural. Ege ia aja aru di na kego di teams. Ege shi di currently in da ne I aja bi target center je. Ege I aja ali aga ia di na stetza datam ana stetin. Bi khata I bin ye di shi na kego ne season. Ge I aja Timberwolves bi kede I aja. Ia di granted ali a I aja di expansion franchise ia lori do. Rodriguez kishin aji apatede depleted e la di desire e aji keep the linti teams ge e b di downtown Minneapolis e aji eventually di bishin anigo e aji arena while the links kishin aji e bit ango bichin di WNBA e aji e a expansion club lingo e b nasteta tataba nastetino naste bi hata arashi aji hanis na di tingo championship E a belti how the lead E a bakati rest E aj di league ye Ardi season gishin ibn at the god star
Ia di ni si ya caller do rookie Olivia Miles agia aje do agentsko ia di sports news ia lechna ando le ara kia ara nesnits ande gi ara chna ol kirige korean shi shi jaro KTB 89.7 FM donani tsa ara ya de korokone nan hidesh ni

Snoltagi Arjanat, so Gizgi Korean Shishi Jaro, KTB, 89.7 FM, Donanit, Korea Dotabahuin, Zinigi, Ea DPSA, the Lingi, Langhilchet, Deish, R, Ea Arjibidit, Ego, the Basely Chi, Ea Arjibits, Achet Ido Lilti, Ea Arji Accident, Isdolil Gibel, Ea Arje, the Eachet Oe Yabit, Ea Arjibit, Nilgi, Ea she di bits a josin dolly. Ea di toad at eggy. Bits a di beachly chee. Ar di anhat nako e aje. Najin eat dolly e aje. Di courts egay. Dask is that e. Ar da e aje that e you da di skin hadling. Le e aje. E aje inspecting jail eat dolly. Ado ea di bits a jit eat dolly. E di belahaj dolly le gidi overload. The Ajdi outlets at the Leogo Badized Egone, Ardi Choose Dol Eel, Eadi Ground, the Slinigi Fault Circuit, the Ajdi Interrupters, the Slinigi, Ead GFCIs, the Slinigi ABG Data Hatatli, Gon has Ongo, Ado Eadi Do Eajdo Lilta, the Attempt, the Ajdi Complex, the Ajdi Wiring, the Ajdi Ahuizdo Lilgi, Ea di har is do lil, e di menal tsos da holonigi di bezli chi aj ben dan nishigi, e aj di insurers do lil, ea di hawanigi e aj di meet, ar ol nili aj di local codes, ar at egi, ar di ahwiji, ea di habits da do liligi, ea di natchet aj do lil di unplug, ea di safety, egishi aj, ea di allache e aj di pool, A gen jil eat or lily arch ea di plugigi, ea di be basigi, ardo ea di do ea yinged or lilta, di ea di cordigi, ea bets ardo di, ea plugs that egi, ardo ea di nashin eat or lilti check di cordigi, ardo ea di nashish do lilta da, labatisk ekun inch do lily arch, ea di cords that egg shin dusk is do, ea di fry that zagi ea di. That is hinky, eat a da e arch eati, expose at all yagish in the basely chi at a patent egi, ado e ashi archidi, ea ashtanagon, dant egi, nasher touch do lil, ado eati, but ashit in do lily arch eati, pinch do lilgi, reashidi bay eati do, eati runs do lil that the extension cords egi, eati but akon at the rugs egi. Dadil kal, idi daudi dan dazgi iadi furniture, I ajdi gi iadi cos, adol nil I aj iadi bichin, I ajdi overheated dadol nil gi, ado iadi major appliance dat egi, iadi plugged do liti dan skagi, the appliance dat egi iadi refrigerator, do I ajdi ebi de gisidi washers, do iadi. Chiamakadal ingidi stoves, eadi directly, dibi yigune e aji eadi wall, aro eadido ea choose dos insta, di extension cords, gi e aji di ben ye, ado eadi da atangone do, tra da di giscone ge ea, di twerge eabet aro sendoli, di at endi di appliance ge, eadi ashla dis ees go. It's ando eadi sinks that eggy do tubs, do eadj bin da alcongi, ado eadi do bish dol chilta, di cords gi eada di device, gishi eadji da de tlego, ado ea, di install fault circuit, interrupters gi eadji lingi, ebi eadi at end eadi rooms, dan lingi she eadi bil, di toki eadji di besource, da holongi, Ar ea di monitor jil in do lil, ea di current gi imbalance do, ea di cutters do lil di power, at a na e aje di bits a, at o nil gi si ea di, ea do hui chad do lwyll gi ea di shocks, egi e aje, ar o di tlogon jil nis do, ea aje ea di, ea step letters an lin gi si aje, ea di jinol inl, Ea di huddako na ast egi di overhead lines. Di llinigi aru ea din jilnish go di tlogo. Ea bilti ea aji bakaxa da adahagi. Di letters
do e bitch ishi dat egi do e aj e ati clean jiliko di gutters e yashi bits ajit into lilti nis na at this is bits ando e adib count as digi do overhead power lines agi ya aj auto e adi choose dos in e adi do e adi can dug this inigi aj di conductive this inigi di tools asach e adi dos in do lilti fiber glass e da Ia di wooden letters dat ege I aji ia di intaga di bishbe dali agi di mero Gishi aji di njil nesko di babanki Ia di power lines dat ege Ado ia sto ia khushdolne abatsete I aji di khachi giedgo Ia di asacha I aji ia di contact njil intolil I aji di local utility Ia di dig safe line di slingi I aji ia di 811 e aja dial is your little United States abate de dig is the lego ditsen is a da di ex gavadian gishin di bits a aton nilke di lin ego shi an dast igi di underground lines di slinge ya aja to aja nilsko e a di ola ba hwin zinigi e a di bishli chi e aja e a di to hwad olt kanshigi e aja bedeet ego e a laba ikhilchin an dolil ala kya ar nis nils an digi Arwach na ol kidigi Korean shi shi jaro KTDB in 9.7 FM Donan it a arwach da kurogone nan hindish nil